0: talent to fool me. Ororo ri mi ati ni
1: Amoni.
0: Ami agudo fun mi sa
1: Amoni.
0: Eni to fo to fun le mu yo
1: Amoni.
0: Eni to fo to fun mi se
1: Amoni.
0: Designer to fun jo tun imo ti o yo ta
1: Amoni.
0: Alate yori ki don ge ide bi
1: Amoni.
2: Contact creator ni duro.